la più se d'ore, je ne tre so che fare, je ne tre si d'avore, je la tu la ti la tua. La spinage o la bouchon, si grette pote bello, si racchi spacchetto, ci le tu la ti la

disarmo. Volete un dono di bombo? Volete un dono di char? Volete un dono di avioni di guerra? Volete un dono in maniera di separare?